0: Mi guardano tutti, mi sono messa anche le calze in mare, perché mi piace proprio quel ragazzo, il più bel dito del mondo.
1: Low battery.

0: Mi guardano tutti. Mi sono messa anche le calzoniere. Perché mi piace proprio quel ragazzo. Del più bel dito del mondo.
1: Low battery.